0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Quante volte j'ai parso d'ave compio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, di veda sepoltura mora senza un zito. Quante volte appena ammontò a Valdonza, dava chi qui la vena, fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincere.

Corsica Radio, a Radio Musica di Corsa. Corsica Radio in Corti 102.5.

Dumane, pisera azurte din umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria,

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio, corso mi ne sto.

è una lingua bella, chi la face fiorisce, offrendi so tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

amore. E sognò a una bene, in due misuri si saranno. Sti fiori non son ca bene, non parla ragmita.

Vijam gusta maru, jamo vici Asturja. True radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi m'amparerà dall'isolo gaelu, kumu guidra passa e fa gli ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

Curtiga Radio, a Radio Musica di Gorza. Curtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

0: Sportiga Radio.
1: All'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

contro la barbaria e a scimizie i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, ai battuti sacrifici di Adoida. Cunniguli, scamaroni, e tutti isolati in l'ombra, hai lasciato l'amore sacrato della libertà.

speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsi cammini.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

La vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore. Si apre di mattina, si chiude va di notte. Se ti rido guardo allo, il nostro campano.